appassionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti guardo negli occhi e ti affido il mio cuore infranto da infiniti silenzi, mai colmati da parole d'amore.